0: care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 3:02.
3: Nuova pausa per parlare di musica, questa volta al telefono c'è Alberto Urso, bentornato.
4: Salve, grazie per l'ospitalità davvero.
3: Allora, Ubriachi di Malinconia è questo nuovo singolo che racconta un amore vissuto un po' con nostalgia anche, però c'è questa immagine che è quasi cinematografica che veste questa canzone.
4: Fondamentalmente Ubriachi di Malinconia è stato scritto un momento dove un pochino malinconico appunto della mia vita, dove ho messo dentro, parla di una relazione finita ma nello stesso tempo ci sono dei ricordi, delle emozioni indimenticabili e quindi ho voluto trasformare queste emozioni in musica.
3: Dopo il singolo insomma c'è un impegno importante perché c'è il tour, puoi anticiparci qualcosa?
4: Ci sarà un tour in tutta Italia, molto presto annuncerò le date, già ho un po' di date già confermate e molto presto man mano annuncerò altre date, non vedo l'ora di calcare nuovi palchi in diversi paesi, quindi non vedo l'ora.
3: Sei sempre più una figura internazionale, questo devo dire grazie anche a una, non dico una virata nel tuo modo di fare musica, ma insomma c'è stata un'apertura verso mondi internazionali, non so se sei d'accordo.
4: Sì, devo dire, ho fatto un bel po' di cose all'estero, dove ho fatto più di 200 date appunto in tutto il mondo e mi aspetta anche un 2027 pieno di novità, diciamo un progetto molto nuovo, sto cercando di portare la mia voce insieme a un sound con dei DJ, musica EDM e mischiare un pochino i due mondi. Già ho fatto un brano in Finish Melody con Angemi, che è un DJ molto forte, che suonerà al Tomorrowland molto presto, sto cercando di fare un progetto per futuro molto un po' diverso, ma nello stesso tempo sono sempre io, Alberto.
3: Alberto, quanto è importante essere creativamente liberi?
4: Tantissimo, tantissimo. Io penso che dire la propria in questo momento, nel 2026, è molto importante. Essere liberi, comunque, io ho aperto la mia etichetta discografica perché appunto voglio esprimermi al 100% senza essere privo di niente, voglio essere libero.
3: Al telefono c'era Alberto Urso, tenete sott'occhio social e canali ufficiali per sapere tutto anche sulle date del tour sia italiano che internazionale. Alberto, grazie per essere stato con noi.
4: Grazie a te, grazie a voi per l'ospitalità, a presto.
5: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio, Sorriso in Piazza è in Piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in Piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, Piazza Torino dalle 20:30. Ingresso libero.

www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.

vada per Sergio Pezzi, dai. Allora parliamo di questa cosa, di questa simpatica iniziativa, insomma, che bello sarebbe se venisse adottata un po' ovunque, insomma, perché cioè, turisti, adesso gli inglesi arrivano in Italia, cristiani vogliono seguire la messa, no? È giusto fare la messa anche. Loro partecipano, vanno in chiesa, sai, con i nostri preti che fanno rigorosamente la messa in italiano, però a Monopoli di domenica alle 19:30 chi partecipa alla messa celebrata nella chiesa dedicata a San Francesco d'Assisi a Monopoli, siamo in provincia di Bari, ascolterà il parroco Don Gaetano Amore pronunciare le formule liturgiche in inglese, praticamente. Aspetta, io potrei, se non avessi fatto lo speaker avrei fatto il prete, il Don Giovanni, come dite, no? Nel nome del Padre, in the name of the Father, del Figlio, and of the Son, e dello Spirito Santo, and of the Holy Spirit, e via così, insomma, è una simpatica iniziativa. Sarà così tutte le domeniche di luglio ed agosto. La decisione è stata presa per consentire, come dicevo prima, ai turisti e visitatori stranieri arrivati per le vacanze nella costiera del Barese non solo di non rinunciare alle preghiere nel giorno del Signore, ma anche di sentirsi parte della comunità. E questa è un'iniziativa pensata durante una riunione del consiglio pastorale, no? Dell'unità pastorale del centro storico. Va bene, voi che ne pensate? Voi, io sono italiano, me l'ascolto in italiano, però insomma sarebbe una novità, o una piacevole novità, una piacevole più che novità iniziativa, no? Per i nostri turisti, anche in tedesco non saprei come dovrei ubriacarmi prima di farlo in tedesco.

Mamma invece. Ieri sera a Castelfranco intorno alle 6:30 pomeriggio, tardo pomeriggio, c'era il cielo duro, sembrava che invece ha fatto niente, l'acqua sono andata a prenderla a Jesolo. È piovuto a Jesolo. Oh, allora, aspetta, queste sono le notizie che io adoro dare, no? Un'altra bella storia arriva dalla regione Umbria, no? Domitilla, questa ragazza con la sindrome di Down che vince la sua battaglia e si diploma. Allora, vediamo, 5 anni di studio, gli ostacoli potete benissimo immaginare, tantissimi, porte che sembravano chiuse, una convinzione che non ha mai abbandonato né Domitilla né la sua famiglia, no, quel diploma lei lo voleva e lo ha conquistato, eh. Ragazza con la sindrome di Down ce l'ha fatta, ha superato l'esame di maturità con 77 centesimi al liceo artistico Bernardino di Beto di Perugia e adesso guarda, già oltre il suo sogno è quello di iscriversi al DAMS dell'Accademia di Belle Arti di Roma. A raccontare la sua storia l'edizione Umbra del Messaggero, da dove io prendo la notizia, secondo quanto riferisce il quotidiano, quando ha iniziato le scuole superiori a Domitilla era stato prospettato un percorso che l'avrebbe portata al conseguimento di un attestato e non del diploma vero e proprio. Lei e la sua famiglia però hanno scelto di non rinunciare all'obiettivo dell'esame di Stato, affrontando questo percorso ministeriale con il sostegno degli insegnanti, della docente di sostegno e della neuropsichiatra che l'ha seguita negli anni. Alla maturità ha presentato, pensate un po', un elaborato dedicato al design del libro e ha sostenuto il colloquio affrontando tra le altre materie italiano, filosofia e le discipline di indirizzo. È brava, è voto finale 77 centesimi e rappresenta per Domitilla molto più di un risultato scolastico, le consentirà infatti di proseguire gli studi universitari realizzando il progetto coltivato negli ultimi anni. E che vogliamo dire a questa ragazza se non brava, anzi facciamo di più.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Sorriso!
0: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
8: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
9: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
10: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
11: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
12: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

Silvano Silvagni qui su Radio Sorriso, ore 7:37, Ari buongiorno. Adesso vi porto in Sardegna. Vi piacerebbe venire con me in Sardegna? Con la fantasia raggiungo l'isola. Io ci ho lasciato il cuore nel 2015 a Capoboi giù vicino a Villa Simius, mamma mia. Allora vediamo un po', per esaudire l'ultimo desiderio della mamma, una donna di Milano ha restituito al comune di Cabras una quarantina di chili di sabbia di quarzo prelevata dalla sua famiglia dalla spiaggia di Issarutas, spero si pronunci così, vicino a Oristano, no? Durante una vacanza negli anni 70. Questa signora dice: avrò avuto circa 15 anni, si chiama Silvia Ferrari. E qualche giorno fa ha raggiunto la spiaggia insieme al marito Eros Cattaneo, quando durante una vacanza in roulotte con i suoi genitori scoprirono questa spiaggia e ne rimasero entusiasti. E cosa hanno fatto? Hanno riempito tutto quello che potevano riempire di questa sabbia meravigliosa, no? La famiglia ha deciso di portare via una quarantina di chili, insomma, facendo quattro conti così, sottovalutando quello che è il danno che il gesto, ripetuto poi da migliaia di visitatori, avrebbe arrecato nel tempo a uno dei litorali più preziosi naturalmente della Sardegna. Per decenni quella sabbia è stata custodita e utilizzata per abbellire il giardino zen della mamma Valeria, no? Fino a quando la donna ha scoperto che il prelievo della sabbia è vietato per legge e rappresenta un danno per l'ecosistema costiero. Voi le sapete queste cose, sapete che non dovete portar via nulla, no? La mamma, prima di venire a mancare, spiega la figlia, ha chiesto di restituire praticamente la sabbia. È accompagnata dal direttore dell'area marina Massimo Marras, ha fatto questo gesto. E a nome dell'amministrazione della comunità, qui c'è il ringraziamento alla signora Ferrari per aver compreso il valore di questa cosa, insomma, restituire la sabbia anche a distanza di anni, esponendoti con coraggio, significa cosa significa? Significa riconoscere che il patrimonio naturale appartiene a tutti e tutti e hanno la responsabilità di proteggerlo, ok? Speriamo che questa storia possa essere d'esempio per quanti conservano ancora sabbia o altri elementi naturali prelevati dalle varie spiagge. Non si fa, non si porta via niente. Dobbiamo custodire questo patrimonio, ma patrimonio anche nostro. Quindi, vabbè, complimenti alla signora Ferrari.

mentre Rodella cantava, insomma, vedermi anche le immagini, questa veramente giù in Sardegna ci sono certe cose, cioè certe spiagge, ma qua quali Maldive, qual Mauritius, le spiagge più belle le abbiamo qui nel nostro bel paese Italia, dobbiamo tutelarle. Oh, io ricordo, a tal proposito, mi è venuto in mente quando sono stato in Egitto, ho visitato l'oasi naturalistica di Ras Mohammed. So ci siete stati anche voi, chi va a Sharm o a Hurghada va sempre a fare l'escursione a Ras Mohammed, per dirti che lì non puoi neanche, sai, non puoi neanche calpestare il fondo marino, hanno una cura maniacale, addirittura le barche, quando ti portano a fare le gite, le escursioni in mare aperto, non attraccano mai, non gettano l'ancora proprio per non rovinare il fondo. Ricordo che mio figlio, eravamo a Ras Mohammed, lì in una spiaggetta, ha tirato su una stella marina. Per dirti, men che non si dica, hai sentito il caricatore che caricava. Colpo in canna. Ho tradotto dall'egiziano all'italiano, ho capito, se non molla la stella sparo. Per dirvi, la polizia lì ti tengono d'occhio, hanno una cura, sorvegliano, ed è giusto così. Va bene, io vorrei parlarvi adesso del cigno di Viareggio, questo animale che viveva nella pineta di Viareggio, che sembra abbia deciso di prendersi un periodo di ferie e si è trasferito in una spiaggia. Non ho tempo, e allora andiamo con la musica, casomai ve ne parlo dopo.

piace questo pezzo, mi piace questo ragazzotto, canta bene, mi piace, è la canzone che cantava anche questo cigno. Adesso dal mare e la Sardegna ci trasferiamo su, andiamo nel Mar Ligure, proprio andiamo a Marina di Massa, questa località che è in provincia di Massa Carrara, no? Siamo Toscana, quasi al confine con la Liguria, al Mar Ligure comunque. Questo cigno è diventato l'insolito protagonista delle spiagge appunto di Marina di Massa. L'animale, che viveva nella pineta di Viareggio, ha scelto di spostarsi sul litorale, dove nuota tra le onde e passeggia a pochi metri agli ombrelloni. Sto in ferie, lui cantava mi piace, sto in ferie, sto in ferie. Allora, i volontari hanno provato più volte a riportarlo nel suo habitat naturale, ma il cigno torna sempre sulla battigia. Oh, ragazzi, così ha deciso. Vediamo un po', le associazioni animaliste invitano però a non avvicinarlo e a non nutrirlo. Capita tante volte anche nel nostro mare Adriatico di vedere cigni che in mezzo al mare che si avvicinano. Non avvicinateli, perché sono belli, sono eleganti, il cigno è vero, però sono cattivi, di una cattiveria peggio di mia suocera.

In particolare a Davide, da parte di Nicola, ciao, salutiamo questa bella, siete belli, siete monelli. Sì, bravi ragazzi, dai, della Veneta Lavaggi Turbo. Davide e Nicola che ha scritto il messaggio, si è fatto portavoce, insomma, di questa azienda, insomma, che ascolta Radio Sorriso, diffonde il suono di Radio Sorriso. Ho finito, ragazzi.

0: Avete ascoltato? Ma che bella giornata!
1: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
2: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
3: Aperto per ferie!
2: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
4: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: adesso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
1: Sono le 8:05.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: È ora di muoversi, perché fino al 15 luglio prezzi bassi da Lia Liper. Scopri tutte le offerte come l'olio extravergine di oliva Dante a 3,99€. Ali, migliora la vita.
4: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
5: Una buona giornata da Virginia Giacomin. La legge elettorale, ci abbiamo provato, ha vinto di nuovo la palude, è il commento della Premier Meloni, che rivendica la scelta di aver tentato di reintrodurre le preferenze dopo più di 30 anni di liste bloccate. I franchi tiratori affossano l'emendamento di Fratelli d'Italia, che non regge allo scrutinio segreto alla Camera e viene bocciato per un solo voto. Le opposizioni esultano e chiedono le dimissioni. La Russa replica, si potrà giocare un secondo tempo al Senato. Arriva la nuova stretta anti-Maranza. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al DDL sicurezza. Fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida. Divieto d'aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili. Reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo con la possibilità di arresto differito. Italia a rovente, oggi 7 le città da bollino rosso, domani saranno 15. Aumenta l'afa, ieri sfiorati 40 gradi in alcune località della Sardegna, ma il culmine della terza ondata, con picchi fino a 45 gradi, è previsto tra domani e venerdì. Allerta gialla per temporali oggi in Emilia Romagna e Veneto. I mondiali di calcio, furie rosse in finale, la Spagna ha battuto la Francia per 2-0 in Texas al Dallas Stadium di Arlington. La seconda semifinale questa sera, Inghilterra e Argentina si sfidano in Georgia all'Atlanta Stadium. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Sorriso!
8: Cari amiche!
9: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Ciao patatina.
11: Ciao patatina.
10: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
11: E cioè?
10: Buona, ma non fritta.
11: Mamma, anche io voglio essere una non patatina.
12: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
13: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro.
14: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco.
15: Devi trovare il prezzo migliore.
13: Devi semplicemente andare su deghi.it.
14: Devi scegliere, cliccare.
15: E devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
14: Devi provare.
15: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
16: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
7: Sorriso!
9: È il momento di A Pieno Ritmo!
8: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Diamo il buongiorno con le edizioni Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso con Ganga Sister e la Volta Buona. Buongiorno amici di Radio Sorriso, bentornati. Buon mercoledì 15 di luglio, quindi mezzo luglio è già andato e ne affronteremo insieme anche i prossimi 15 giorni, ma intanto mi preparo a darvi il buongiorno, a tenervi compagnia per le prossime due ore con a pieno ritmo le vostre richieste musicali, i vostri auguri, i vostri buongiorni al 345 48 45 663 oppure telefonando allo 0423 736680 o 736681. Logicamente un buongiornissimo anche a chi magari in questo momento è in vacanza, in riva al mare, in montagna e comunque ci ascolta con la nostra bella applicazione. Fatelo, bravi, bravi, e mandateci anche le foto perché è bello se condividete le vacanze comunque con Radio Sorriso e con gli speaker che sono sempre qui pronti a tenervi compagnia. Tra poco vengo a salutare un po' di persone che stanno scrivendo al 345 48 45 663 tramite il canale WhatsApp. Vi ricordo come ogni mattina di non telefonare a questo numero, perché ci sono le due linee, le 80 e le 81, che sono proprio le linee delegate a rispondere, il 345 invece no, mi raccomando non chiamate perché poi non riusciamo a rispondervi, cioè non è che non vogliamo, è che non ce la facciamo.

Questa Viva con Dairi, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Allora vado a salutare subito chi richiede il prossimo brano, l'amica Viviana che mi richiede Ritorno ad Ortigara di Salvina Silvestrin. In realtà il brano è Ortigara. Un saluto a tutta la Veneta, vabbè, all'azienda Davide, da parte di Davide e da parte di Nicola. Quindi un saluto a tutte e due, un buon lavoro. Tra poco, anzi subito, vi accontento con questo bel brano.

Daniela Cavanna con Boom Boom d'Amore, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare, a dare il buongiorno all'amica Miriam. Ciao Miriam, buongiorno Giovi, un abbraccio a tutti i sorrisini e poi un abbraccio anche a Viviana. Viviana, non riesco ad accontentarti perché il brano è andato in onda ieri, però assolutamente poi se me ne richiedi un altro ben volentieri. Buongiorno anche a Luigina di Morgano, buongiorno, buon mercoledì 15 luglio. Allora un abbraccio va anche all'amico Jenny da Venezia, lui è a Burano, pensate, che sta facendo le sigarette di vetro, non so, mi ha detto devo farne circa un migliaio perché finiscono in America. Ora gli ho detto: Jenny, ora poi verrò a salutarti, me le fai vedere, assolutamente ben volentieri, ti mando un abbraccio, buon lavoro. Lui ci ascolta sempre dal suo laboratorio mentre lavora e mi richiede questo bel brano. Arriva il Canfin Marilisa Maniero con Pare e Fio, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con Giovannino fino alle ore 10.

0: state ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Devi arredare il tuo giardino?
4: Devi andare su Deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non Deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E Deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su Deghi.it.
4: Deghi provare.
3: Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 23 luglio, petto di pollo a fette Aglia, confezione famiglia, a 9,89 euro al chilo. Negli iper e market aderenti. In Carrefour, abbassiamo i prezzi!
7: Sorriso!
0: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 448 45 663. E interagisci in diretta con i nostri speaker.
8: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
9: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
10: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
11: Aperto per ferie!
10: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
12: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
13: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti, più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte, tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, smart, green, always on. www.e-once.com.

0: questo bel purpurrì di artisti che comprende Pietro Galassi, Joselito, Marco Cimarelli, Federico Livolti, capire, dei Philadelphia, cioè, ha dato vita alla Spalmas, questo bel brano che ci siamo appena ascoltati qui su Radio Sorriso e ci ha fatto ballare sicuramente. Bentornati a Pieno Ritmo con Giovannino, si continua a leggere i vostri messaggi che arrivano al 345 48 45 663. Allora vado a salutare l'amica Susi di Sistiana. Buongiorno Giovannino, ciao Radio Sorriso, sono Susi, volevo augurare a tutti una buona giornata e se possibile richiedere un brano Chitarra Innamorata di Davide Montani. Un saluto e un abbraccio, tra pochissimo cara Susi ti vado ad accontentare, prima sentiamo chi da Torino ci manda una bella nota vocale.
1: Ciao, sono Paola, chiamo dalla provincia di Torino, volevo salutare tutti voi e chiedere la canzone di Pietro Galassi, Nient'altro che te. Grazie mille, buona giornata, ciao.
0: E allora Paola, ti accontento subito, Pietro Galassi e Elena Camarone con Nient'altro che te.

Davide Montali con Chitalla e Ramonata, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E vado a salutare ancora la Susi di Sistiana. Saluto anche invece l'amico Claudio, che vuole salutare il gruppo Rocca Dance con Battito, Domenico Cerri. Assolutamente, ti accontentiamo ben volentieri. E subito dopo vado ad accontentare invece l'amica Viviana. Viviana che mi richiede un brano di Sonia Mori. Allora ti ho selezionato, per rimanere un po' dance, un po', come dire, ballerini, anche perché bisogna darci un po' di carica, Mon Amour, proprio nella versione cantata da Sonia Mori, sempre qui su Radio Sorriso.

0: garçon, ho un'idea.
1: Sonia Mori con Mon Amour, sempre qui su Radio Sorriso. Io devo andare a Chioggia, dove l'amico Renato è in convalescenza perché ha fatto un capitombolo con la bici. Renato, stai attento, non ti fare male, mi raccomando, anche gli amici che vanno in bici state attenti, perché è un attimo farsi male e non va bene. Comunque Renato mi richiede un bel brano, Il mio mondo, Ruggero Scandiuzzi. Allora ti accontento subito, e tra poco arriva Tiziana con l'argomento del giorno. Chissà oggi dove ci porterà e in quale argomento ci farà arrivare. Il mio

0: si apre il dibattito su Radio Sorriso. Ecco l'argomento del giorno.
1: Buongiorno Tiziana, ma buongiorno. Hai visto? Io ero bravo una volta a fare così.
2: Che forte.
1: Va bene. Buongiorno Tiziana, anche oggi argomento del giorno su Radio Sorriso.
2: Esatto.
1: Tu che lo lanci come ogni mattina, prego.
2: Buongiorno anche a tutti i nostri ascoltatori, buongiorno Giovi. Allora, oggi è la giornata, si celebra la giornata mondiale delle competenze giovanili. Cosa chiediamo oggi ai nostri ascoltatori? Bene, chiediamo qual è l'abilità che vi ha aperto più porte nella vita, cioè un mestiere, una passione, una capacità che rifareste e imparare subito anche ai giovani di oggi. Raccontatecelo, perché oggi nella giornata mondiale delle competenze giovanili vogliamo sapere in che cosa eravate bravi da giovani, che vi ha servito poi nella vita e che vorreste lasciare come un lascito, no, ai giovani, che possano imparare e avere fortuna come è successo a voi. Raccontatelo anche a Giovi allo 0423 736 80, oppure cosa possono fare con un bel vocale i nostri ascoltatori?
1: Mandarlo via WhatsApp al 345 48 45 663. Tra l'altro ricordiamo una cosina, io e te la ricordiamo insieme, perché questo oggi è un argomento anche social, quindi se andate sulla nostra pagina Facebook,
2: esatto,
1: Radio,
2: sì,
1: Sorriso, potete commentare ed interagire anche da lì, e tra poco poi passeremo a leggere i commenti.
2: Esatto, li leggeremo in diretta e poi ascolteremo anche le vostre voci, se vorreste fare anche un bel vocale.
1: Che dire Tiziana, io ti chiederei che cosa eri brava da giovane, ma io lo so già.
2: Lo sai già?
1: Sì, a fare le torte, me l'hai detto una volta.
2: Ah, sì, è vero.
1: Vedi.
2: Perché ai miei tempi c'era educazione tecnica, no? E l'insegnante insegnava le cose di cucina.
1: È vero, vedi.
2: Istruiva a fare le cose di cucina, tipo, non so, lavare determinate cose, oppure fare una bella torta, o fare un sugo di una pasta. Insomma, a me è sempre piaciuto la cucina, perché mi piace mangiare in realtà.
1: Quindi ha un'abilità che poi si è portata avanti. E allora, in che cosa eravate bravi da giovani? Raccontate alla Radio Sorriso. Grazie Tiziana.
2: Grazie a te, buona giornata e a dopo.
1: A dopo, più tardi arrivi. Intanto si continua con la musica.

0: state ascoltando A Pieno Ritmo. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Super offerte a E.O. La signora l'ha già detto a tutti.
2: Fino al 21 luglio, super offerte. Ad esempio, Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
1: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
3: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
4: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie, Albano.
5: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 9:02. A Radio Sorriso le ultime notizie.
2: Una buona giornata da Virginia Giacomin. La legge elettorale. La maggioranza va sotto la Camera sulle preferenze per un solo voto. Contro il governo una trentina di franchi tiratori. Saltato l'accordo che era stato trovato ieri mattina nel centrodestra. Respinto l'appello della Meloni per evitare il voto segreto. Ha vinto la Palude. Serve una riflessione. Il commento della Premier. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al DDL sicurezza, arriva la nuova stretta antimaranza, fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, divieto d'aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili, reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo con la possibilità di arresto differito. Caldo verso il picco, ieri sfiorati 40 gradi in alcune località della Sardegna, si arriva a 45 tra domani e venerdì. Oggi 7 città da bollino rosso, domani saranno 15, aumenta l'AFA. Allerta gialla temporali oggi in Emilia Romagna e Veneto. Le semifinali dei mondiali di calcio al Dallas Stadium, trionfa la Spagna e accede alla finale 2-0 contro la Francia. La Roja sogna il bis dopo la vittoria agli europei, questa sera Inghilterra-Argentina. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna conversione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Sorriso!
5: Cari amiche!
6: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
5: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Non voglio essere fritto!
8: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
7: E gli altri?
8: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
9: Fiorentini, le gallette, gli snecchini.
10: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
11: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
12: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
4: Sorriso!
13: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: E ringraziamo AB Record, il gruppo editoriale Bagutti, che ci fa partire con questo bel brano nella nostra seconda ora insieme, Una come te, Marco il Clan. Oggi si parla di abilità, vi chiediamo in che cosa eravate bravi quando eravate giovani, perché si festeggia, si celebra una giornata, la giornata mondiale delle competenze giovanili, quindi si riconosce, no, la competenza giovanile. E allora anche sui nostri social, in particolare proprio su Facebook, vi stiamo facendo questa domanda. Oggi 15 luglio celebriamo proprio la giornata mondiale delle competenze giovanili, un momento fondamentale per riconoscere il talento, la creatività e l'energia dei nostri giovani. E allora raccontatelo sui nostri social, sulla pagina Radio Sorriso, oppure scrivendo un bel messaggio al 345 48 45 663, oppure ancora magari andando, come dire, a telefonarmi allo 0423 736 80 o 736 81. Io vado nel frattempo a salutare l'amica Linda da Magnago, che vuole ascoltare un bel brano. La voce è quella di Patrizia con Ti amo tanto, e tra poco arriverà anche l'amico Raffaello della BM Steel a tenerci compagnia come ogni mattina con i suoi importanti consigli. Ma intanto aspetto anche i vostri messaggini.

Buongiorno, buona giornata amici cari, eccoci qui insieme a voi, Radio Sorriso, la gioia, l'allegria, e chi è in piedi tutto il giorno, e io? E io che sono seduto tutto il giorno? Perché poi c'è la gente dall'altra parte che dice, no, io sono seduto, non stai parlando di me, le persone che sono sedute tutto il giorno, magari 4 ore, davanti a una macchina a cucire o comunque in ufficio, e molte volte e mi dicono, Raffaello, hai ragione, quando mi alzo di scatto barcollo o mi sembra di avere degli aghi sotto la pianta del piede o non avere addirittura la sensibilità sotto la pianta del piede, e allora lì bisogna intervenire bene sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, ne basta poco, non sprecate il prodotto e dopo 2 minuti è completamente asciutto, e allora lì bisogna togliere veramente questa pesantezza, questa stanchezza, questa rigidità dalle nostre gambe, perché uno dice, ma io sono seduto tutto il giorno e non ho problemi, e col cavolo, come si dice, perché stando seduti si ha meno circolazione, più problemi e altre situazioni, e per quanto riguarda questa stanchezza, questa rigidità nelle gambe, questo gonfiore o addirittura il primo pomeriggio le scarpe che si stringono, che naturalmente non sono le scarpe, sono i nostri piedi che tendono a gonfiarci, e allora cosa succede? Il gel, che è un grande defaticante, un meraviglioso rinfrescante, un fantastico antinfiammatorio naturale, toglie quel calore, toglie quella rigidità e toglie quella pesantezza dal nostro corpo. Tutto questo a casa vostra a 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, 0,5 kg di prodotto. Chiamando anche in questo momento la BM Steel. Siete pronti? 035 83 17 91 per avere informazioni, delucidazioni o ragguagli su questo prodotto. Amici cari, lo diciamo da sempre, non guariamo nessuno, non miracoliamo nessuno, e allora qualcuno dice, allora lo compro a fare, perché è così. Ricordatevi che non bisogna illudere, non voglio venire qui a dire a fare chissà, noi diamo veramente un prodotto da tanti anni che aiuta le persone a star bene, perché quando stiamo bene con noi stessi stiamo bene con tutti, è così, è provato. E allora 035 83 17 91. Perché aspettare? Perché star lì a soffrire? Forse è arrivato il momento di chiamare, tra una canzone e l'altra. Musica!

0: dice il nome e il cognome, rispondiamo noi, prenoto l'olio per settembre, glielo teniamo via, perché qua sul Garda adesso è un delirio infrantoio, arrivano i vacanzieri, quindi voi riparatevi da ogni problema, perché sembra che a settembre ci sia di nuovo un aumento di prezzi generale, ma io ve lo dico prima, prenotate l'olio a Cerbis, 84 euro, 6 bottiglie da litro per il mese di settembre. Perché? Perché noi facciamo prodotto fresco, noi lo teniamo lì in cisterna, non ve lo vendiamo, è il vostro, noi ci fidiamo di voi come voi vi fidate di noi, quindi noi sappiamo che a metà settembre la signora Carlina riceve le sue 6 bottiglie di olio Campa 18 mesi, quindi freschissimo, 84 euro, perché a agosto abbiamo la segreteria che è piena di ordini e noi per correttezza non possiamo dire a te lo do e a te non lo do, dobbiamo seguire un regime. Mio consiglio, poi fate come volete, vi voglio bene lo stesso. Adesso alla fine della pubblicità o domani, quando volete, chiamate 030 68 40 408. Dite io ascolto Radio Sorriso. Alberto, bellissimo, mi metti via 6 bottiglie per settembre, per la fine, per i primi di ottobre, sì, per Radio Sorriso, sì, per Radio Sorriso, sì, 84 euro. Chiamate subito 030 68 40 408, perché cosa diceva il nonno?
1: Che l'olio bu viene sempre a gala.
0: Brava, brava, e così sia, per sempre. Vi
1: grazie,
0: voglio bene.
1: Alberto.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao.

0: Anna con Pazzesco su Radio Sorriso.
1: E salutiamo l'amico Giacomo da Cavallino Tre Porti.
2: Sì.
1: Lui ha imparato delle abilità dalla sua famiglia, dal lavori e vari.
2: Da...
1: Abbiamo scritto la stessa cosa.
2: Sì, abbiamo scritto.

0: Su due quaderni diversi oggi.
1: Vedi, siamo super efficienti.
0: Cioè, 14 anni già imparava a fare un mestiere.
1: Beh, bravo.
0: Adesso se lo fai, ti mettono in gabbia,
1: sì,
0: credo. Sì, non si può. Cioè, adesso arrivano i ragazzi. Io, tipo, lavoro in un bar. Non si può assumere un ragazzo prima dei 18 anni.
1: È vero. Adesso ci sono delle regole molto più stringenti.
0: Sì, però posso dire, questi ragazzi poverini che magari vorrebbero farsi un lavoro anche durante l'estate, eccetera, non lo possono fare.
1: Ah, infatti, effettivamente, una volta sì, è vero, iniziamo a lavorare anche presto, però imperavo un mestiere. Arrivavi a 18 anni che avevi già un mestiere in mano.
0: Poi a 18 anni eri immaturo. Adesso non sono più maturi, se
1: infatti,
0: ci pensiamo bene.
1: Infatti, vabbè, dai, comunque, salutiamo Giacomo. E poi chi salutiamo?
0: Salutiamo anche l'amica Anna di Ponzano.
1: Un abbraccione fortissimo, Anna.
0: E poi abbiamo un messaggio vocale invece da sentire, andiamo ad accontentare un nostro amico.
2: Sì, sono Eugenio da Portiamo a Treviso. Vedete una canzone, Rassone, Aria Caviola, mia amica. E la canzone è una canzone di Deu. Vi chiamo sempre, voi siete la mia compagnia.
1: E allora grazie Eugenio, ti accontentiamo subito. E cosa abbiamo selezionato per Eugenio?
0: L'amore muove il mondo, Gianni Dego.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio, Icnusa non filtrata 500 ml a 99 centesimi. Da 12 pezzi in su a 89 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Deghi arredare casa?
6: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
7: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
8: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice clic.
9: E te lo porto io!
7: Deghi provare!
10: Deghi fidarti!
11: Perché se non Deghi, non ci credi!
12: Sorriso!
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso!
13: Super offerte AEO, la signora l'ha già detto a tutti.
14: Fino al 21 luglio super offerte, ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
13: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
0: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
15: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
16: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
17: Aperto per ferie!
16: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
18: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
19: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Chateau Dax e Stosa Cucine ti aspettano con i saldi estivi di Home Deco. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnac, Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.
20: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

0: Igor Chimetto con Innamorarsi Ballando, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E andiamo a salutare ancora chi ci ha richiesto questo brano, l'amica Rosanna, che poi ci scrive: grazie, questa canzone mi risveglia tutti i ricordi. Un abbraccio.
1: E salutiamo anche l'amica Rita Di Magnago. Buongiorno Rita, buongiorno anche a te, una buona giornata. E poi chi accontentiamo, Giovannino?
0: Accontentiamo adesso invece chi ci richiedeva la farfallina, esattamente l'amico Enrico di Boion Campolongo, provincia di Venezia, che ci richiede proprio Pietro Galassi con La Farfallina.
1: E poi accontentiamo il nostro amico Natalino, il nostro poeta vicentino. Lui già da piccolo era bravo con le poesie in dialetto.
0: Eh sì, è vero, ci raccontava che conosce un po' tutte le lingue e i dialetti vari.
1: Sì, perché tutti i dialetti.
0: Raccontando poesie, ma non solo, anche barzellette, le adatta in base a quello che deve essere la cadenza che deve usare.
1: Ci ascoltiamo Pietro Galassi, andiamo sì. Con La Farfallina.
0: Andiamo con questa.
1: Fa sempre
0: ragazza.
1: Tanto ridere questa canzone.
0: È vero.
1: Mette sempre di buon umore.
0: È vero, assolutamente.

0: La vera Romagna Folk con il Pescatore di Perle, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.
1: E ricordiamo un appuntamento importantissimo. Cosa, ho dato un pugno?
0: Non è che era vuoto,
1: no, era il tuo bicchiere.
0: Sì, era vuoto, meno male, se no era.
1: Va bene, giovedì prossimo, ragazzi, avete un appuntamento importante con noi di Radio Sorriso.
0: Già, siamo a Jesolo in Piazza Torino per un bellissimo ritorno. Vi aspettiamo dalle ore 20:30, 21, giù di lì.
1: Sì, si balla con noi della radio insieme al nostro direttore Alex che suonerà per voi. Ci saremo io e Giovannino a fare da animazione, sì. E da fare qualche balletto.
0: Sì.
1: Ecco, perché dici sì?
0: Così? Sì, no, sì, è vero, assolutamente, ma non solo. Quello del coccodrillo.
1: Il coccodrillo, l'elefante.
0: No, quello lì.
1: No, non era quello. No, non importa.
0: Ora poi lo chiedo che balletto ti hanno fatto fare. Però ci saranno anche dei ballerini veri, dei ballerini della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere.
1: Loro sanno ballare. Noi facciamo un po'
0: meglio
1: di coreografia.
0: Noi ci proviamo.
1: Noi facciamo gli sciocchini, siamo bravi a fare questo.
0: Sì, infatti. Dai, non vedo l'ora di ritrovarvi per questa bella serata a Jesolo, in Piazza Torino. Vi aspettiamo giovedì 23 luglio.
1: Tutti a ballare con noi di Radio Sorriso sotto le stelle.
0: Sì,
1: sotto le stelle.
0: Sì, è bellissima, tanto la piazza è veramente
1: molto bella, posso dire, è un giardino bellissimo. Io sono rimasta incantata.
0: Sì, veramente.
1: L'anno scorso quando ci siamo
0: tornate, ditelo agli amici, venite perché sarà una serata indimenticabile.
1: E poi sarà con noi di Radio Sorriso e poi vi faremo ballare con la musica delle grandi orchestre. Si continua con la musica?
0: Certo, arriva la voce di Margherita, orchestra Matteo Tassi, Maledetta gelosia.

0: Giulia Ferrarese con la nonna Caterina. E con nonna Caterina
1: io vado, cioè non vado con nonna Caterina, vado di là, comunque me ne vado. Io vi ringrazio.
0: Non abbiamo una nonna Caterina che ci prepara le cose buone la mattina.
1: Infatti,
0: qui
1: non so se c'è una nonna Caterina all'ascolto, se ci vuole chiamare,
0: no, se ci vuole preparare qualche cosa. Sei buono. Adesso sarebbe l'ora del dello spuntino,
1: dello spuntino, della merenda,
0: della merenda
1: dolce o salata?
0: Salata,
1: sì, giusto, salata.
0: Sì.
1: Quindi,
0: o se no frutta, che in questo periodo ho proprio bisogno di frutta. Sento...
1: Allora, nonna Caterina, hai una missione data da Radio Sorriso, preparaci quello che vuoi e siamo qua.
0: Sì, deve portarcelo.
1: Perché... se abbiamo tipo 3, 4, 5 nonne Caterine che tutte arrivano qui.
0: Con questo caldo, rimanete in casa.
1: Rimanete a casa, non uscite, sì. Se non è assolutamente necessario e non è una questione assolutamente rinviabile, state attenti sempre col caldo e bevete tanto, mangiate
0: bevete,
1: tanta frutta,
0: sì.
1: Perché contiene tanti liquidi.
0: Mi raccomando, perché so che col caldo magari uno dice ma non ho fame, non ho mangio, eccetera, però attenzione perché dopo poi magari succede che state poco bene, come è successo a qualche nostra
1: amica.
0: È un
1: attimo che ti gira la testa, quindi sì. Anche quando vi alzate dalla sedia, piano piano, senza scatti.
0: Succede a noi, succede a noi, quindi immaginiamo.
1: Poi a me
0: che...
1: non passa la fame, vabbè, è un altro discorso.
0: Non ti passa la fame?
1: Però
0: sì.
1: Mangio tanta frutta, non mangio...
0: Ma a me sì, in realtà. Va bene, ciao Giovannino.
1: Ciao, io vi lascio.
0: Torni domani mattina.
1: Domani mattina puntuale, okay. A partire dalle ore 8.
0: E per quanto mi riguarda, invece, avremo un'altra ora da passare assieme. Noi ci ritroviamo tra pochissimo ancora con le vostre richieste. 0423-736-680 oppure 0423-736-681.
2: State ascoltando Farfalle su due ruote. Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
3: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
4: Aperto per ferie!
3: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
2: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Niente è più autentico di un sapore che nasce in montagna.
6: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
5: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
6: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
5: Mmm, che bontà!
6: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
7: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423-7367.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
9: Sorriso!
10: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: Sono le 11 e 2 minuti.
12: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
13: Buongiorno. Secondo l'ultima classifica del Censis, l'Università di Padova è al primo posto tra i grandi atenei statali italiani, oltre 40.000 gli iscritti. L'Università di Padova replica la prima posizione in classifica già ottenuta nel 2024 e nel 2025. Dalla Regione Veneto arriva un vademecum per la fusione dei comuni. I contenuti principali ce li spiega l'assessore regionale Marco Zecchinato.
14: Beh, un vademecum che individua sostanzialmente tre fasi principali dal punto di vista comunicativo, che vanno in parallelo alle tappe che istituiscono il nuovo comune nel caso di fusione, no? Quindi partiamo da un punto di vista preliminare, dove l'informazione è dedicata al coinvolgimento nella predisposizione dello studio e dell'analisi del territorio. Poi c'è la fase comunicativa, accompagna il referendum, quindi una volta che la popolazione è stata informata, i comuni hanno studiato le cose che possono mettere assieme e come possono fondersi, c'è questa fase che accompagna il referendum, dove i cittadini liberamente possono decidere appunto di fondersi in un unico comune, e la comunicazione serve proprio per favorire la consapevolezza dei cittadini. Infine c'è una fase che è finalizzata a sostenere la transizione verso la nascita del nuovo comune.
13: È tutto, grazie per l'ascolto.
15: Chiamaci adesso, Radio Sorriso risponde 0423 736680.
16: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano, una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
17: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
18: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
19: Devi trovare il prezzo migliore?
17: Devi semplicemente andare su deghi.it.
18: Devi scegliere, cliccare
19: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
18: Devi provare.
19: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
20: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
21: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPS.
9: Sorriso.
22: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Ci siamo ascoltati anche l'ultimo singolo di Lara Agostini Band dal titolo Immagina. Salutiamo invece ora chi sta rispondendo all'argomento del giorno, perché noi stiamo chiedendo in cosa eravate bravi da giovani. Anche nella nostra pagina Facebook c'è l'argomento, quindi Giovanna ci scrive: ero brava nel cucito e ancora adesso mi ritrovo col l'ago in mano. Beh, insomma, questa è una bella cosa, perché sembra, però alla fine anche saper cucire si recuperano tante cose, diciamo la verità, il calzino e la magliettina che ha il buchetto, eccetera. Se uno sa sistemare i piccoli buchetti, insomma, le cose durano molto molto di più. Adesso si ha un po' la tendenza a buttarli. Saluto Anna Maria che dice: buongiorno a tutti voi di Radio Sorriso, a tutti i giovani auguro di trovare un futuro migliore. E dai, speriamo. Noi, io dico sempre che siamo noi che costruiamo il futuro ai nostri ragazzi, quindi bisognerebbe sempre metterci un po' del proprio per far sì che le cose possano sempre andare meglio. E siamo noi soprattutto che insegniamo ai ragazzi di oggi, quindi spesso e volentieri pure io dico: mamma mia, questi ragazzi, però alla fine siamo noi che siamo i loro insegnanti, quindi la mia generazione, la generazione prima della mia e tutte quelle prima, diciamo. Salutiamo anche Laura di Cervarese, buongiorno, buon mercoledì anche a Laura, e sentiamo il messaggio invece dell'amica Bruna che è un po' giù in questi giorni. Dai,
2: buongiorno,
1: Bruna.
2: Buongiorno ragazzi, ma intanto piano piano sì, spero di risollevarmi da questa brutta situazione. E un salutone grandissimo alla Rita, che mi sta veramente, una vera amica. E che dire, io da piccola ho sempre voluto fare la commessa per stare con la gente, per essere a disposizione, non so cosa dire, però dopo rimasta vedova, purtroppo le vicissitudini della vita, sì, l'ho fatta la commessa, ho avuto un panificio, però le vicissitudini mi hanno portato a fare l'infermiera, data in pensione come infermiera.
1: Beh, è un bel lavoro l'infermiera.
2: Dovuto essere soli, senza sapere a chi rivolgersi. Andiamo avanti, tiriamo avanti. Un forte abbraccione di nuovo alla Rita.
1: E grazie.
2: Che dire, gli amici sono amici quando si ha bisogno, i conoscenti ce ne ho tanti. Ciao Iris, un abbraccio a tutti voi.
1: Ciao Bruna, dai, speriamo di tornare presto a sentirti in forma. Noi continuiamo adesso anche con la bella musica. Vado ad accontentare Dario Di Latisana con Veronica Cuneo e Voce.

0: Radio Sorriso andiamo a salutare, come la chiama lui, la dottoressa Miriam. Ciao Miriam!
1: Ciao cara, buongiorno e buongiorno a tutti cari ascoltatori. Io sono qui oggi con voi perché volevo riprendere un pochino il discorso lasciato qualche giorno fa riguardo al nostro integratore di collagene per quanto riguarda la funzionalità articolare, per quanto riguarda le cartilagini. Per tutte quelle persone che si sono sentite dire dal medico soffri di artrosi, che non è altro che l'assottigliamento delle cartilagini articolari dovuto al fatto che le cartilagini a un certo punto si svuotano di collagene, che è la proteina che appunto va a riempire le cartilagini. Le cartilagini sono quel tessuto che riveste le nostre articolazioni e che evita lo sfregamento tra le ossa. Quindi capite bene che nel momento in cui le cartilagini si svuotano, ecco che abbiamo infiammazione e abbiamo dolore. E nessuno di noi può dire no, io di questa cosa non soffro, perché ahimè l'artrosi è una malattia degenerativa cronica che colpisce un po' tutti quando si superano e si arriva alla famosa soglia degli ANTA. E noi oggi abbiamo un integratore che ci può aiutare, la nostra funzionalità articolare, può aiutare il nostro movimento, può aiutare anche dal punto di vista del dolore e del nostro ACUC2, un integratore a base di collagene nativo, non denaturato di tipo 2, per aiutare proprio le nostre cartilagini e le nostre articolazioni. Io stamattina ho un'offerta specialissima per voi, ma solo per voi, chiamandolo 030 68 40 408. Ci sono offerte per un mese, un prezzo per 2 mesi, un prezzo per 3 mesi di trattamento, ma c'è un prezzo specialissimo per voi stamattina, solo se chiamate lo 030 68 40 408. Un mese per intenderci costa 35 euro, 2 mesi di trattamento 60 euro, 3 mesi 79 euro, ma è qui che vi voglio. Siate curiosi e chiamate lo 030 68 40 408 per sapere cosa costa il trattamento di 4 mesi, per voi il trasporto in omaggio se dite che ascoltate alla radio, e avete anche Arnia in omaggio, il nostro ricostituente a base di miele, propoli, polline e pappa reale. Chiamate adesso.
0: Grazie Miriam, 030 68 44 08. Alla prossima.
1: Ciao a tutti, ciao.
0: Ciao Miriam, grazie ancora, andiamo con Raul Casadei e Simpatia.

mio sorriso Rock Today con simpatia, e salutiamo Annalisa di Zanè. Ciao Annalisa, un bacio grande, e saluto anche l'amico Orfeo di Mestre. Si continua con la bella musica, arriva Lucas Bardella con la cumbia del sole.

bella con la cumbia del sole su Radio Sorriso. Allora vi ricordiamo l'argomento di oggi. Oggi si celebra la giornata mondiale delle competenze giovanili, quindi noi vi stiamo chiedendo qual è l'abilità che vi ha aperto più porte nella vita, qual è quella cosa che avete imparato quando eravate giovani, un mestiere, qualcosa che magari sapete fare ancora, oppure col tempo avete detto no, basta, io questo l'ho fatto per troppi anni. Perché poi può succedere anche così, quando magari si fa un lavoro per una vita, poi a un certo punto uno decide basta, non ne voglio più sapere. Però dai, raccontatecelo, qual è quell'abilità, quel lavoro che avete imparato quando eravate piccini, quel hobby anche, perché erano tanti. Poi da piccoli magari qualcuno riusciva anche a fare dello sport e quindi cercava di eccellere in quello che era il proprio sport preferito, oppure anche a scuola, magari qualcuno era bravissimo a scuola, perché no, era un gran studioso e poi magari è diventato, che ne so, un professore o una cosa del genere. Salutiamo Marilena di Oriago, saluto anche l'amico Adelio, un bacio grande a voi. Andiamo ad ascoltarci Linda Biscalo con Innamorata come me.

0: singolo di Linda Biscaro, Innamorata come me. Noi ci ritroviamo tra pochissimo.
1: State ascoltando Farfalle su due ruote.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Ciao patatina!
5: Ciao patatino!
4: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
5: E cioè?
4: Buona, ma non fritta.
5: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
6: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
8: Sorriso!
9: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti, SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN, 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
13: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
14: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
15: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Mama Music.
1: Pensiero d'amore, Federica Cocco su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Noi continuiamo con la bella musica, Suonami Band con Danza Senza Fine, e poi arriverà un bel tango invece da Alex Villani, Sensualidad. Prima però Suonami Band con Danza Senza Fine.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Alex Villani con Sensualidad. Allora vado a salutare Morena da Mestre che dice: ciao Iris, è possibile ascoltare una canzone? Purtroppo Pietro Galassi l'ho messo prima, cara Morena, qualcos'altro molto molto volentieri, oppure se hai pazienza magari poi dopo con Tiziana dopo mezzogiorno ti accontento. Vediamo invece chi mi scrive: visto che oggi si sta parlando di quello che hai imparato da giovane, io volevo raccontare la mia esperienza. Fin da quando avevo 9 anni ho cominciato a riparare le biciclette con mio papà, poi in estate durante le vacanze estive da 14 anni a 17 anni lavoravo come meccanico apprendista in un'autofficina. Ho studiato come perito meccanico e alla fine sono andato a lavorare in concessionaria Alfa Romeo, dove ho migliorato la mia professionalità. Tutto questo, dice, mi è servito a lavorare fino alla pensione per 30 anni nel campo delle elettropompe e impianti antincendio. Ho imparato, dice, a sporcarmi le mani e ora posso dire di essere contento di tutto quello che ho fatto. Non ho imparato con un click, ma facendo la gavetta o, come si dice, esperienza. Ciao Costantino, grazie mille, un abbraccio fortissimo a te, grazie anche del tuo racconto. Ed è un po' quello che dicevo prima, che forse i ragazzi di adesso fanno un po' fatica a fare queste esperienze perché a 14 anni non li fanno lavorare. Se invece, insomma, tornassimo un po' indietro con queste leggi un po' troppo restrittive, anche il fatto che non possono fare determinate cose fino ai 18 anni o determinati lavori fino ai 18 anni, a me sembra un po' esagerato. Però vabbè, insomma, credo che lo siano, che sarebbero contenti anche loro, magari qualcuno, di fare qualcosa in più, di poter provare qualche esperienza. Però vabbè, purtroppo alle leggi non ci si fa nulla, bisogna solo rispettarle. Andiamo con la musica, ci ascoltiamo anche l'ultimo singolo, uno degli ultimi singoli di Matteo Tarantino, La Baciata, Oi che calor.

Radio Sorriso, Fiorenzo Tassinari con la polchissima. Saluto Maria di Venezia, saluto anche Ivonne di Mantova, che lei mi racconta che insomma già da piccolina, già alla fine della quinta elementare, sapeva fare la sarta. Dice: ho 83 anni e ancora faccio la sarta. Un po' si parlava di questa cosa, che dice anche mio figlio voleva assumere il suo figlio voleva assumere il ragazzo che ha naturalmente suo figlio, quindi il nipote di Ivonne. Dice però non lo può fare perché è ancora minorenne. Lo so, purtroppo questa legge mette un po' in croce anche magari, come dicevo prima, i ragazzi che avrebbero voglia di fare qualcosa in più anche durante magari l'estate. Saluto Loris di Mestrino, un abbraccio forte a te caro Loris. Si continua con la musica, arriva Rossella Ferrari Casanova con Tornerò a casa mia.

0: di Paolo Bertoli con Ponte di Ferro, la voce di Elisa, e saluto l'amica Dina di Conegliano, un abbraccione forte a lei. Per quanto mi riguarda è tutto, vi lascio in compagnia di Tiziana, saluto Morena Di Mestre che accontenteremo subito dopo la pausa pubblicitaria. Per quanto mi riguarda ci ritroviamo domani mattina, baci a tutti.
1: Avete ascoltato Farfalle su due ruote. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
1: In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Sorriso.
5: Sono le 12:04.
6: L'ora esatta è stata offerta da...
7: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
8: A Radio Sorriso le ultime notizie.
9: Buongiorno da Gerry Romano. Sul crollo di Ponte Morandi le scuse di Autostrade 8 anni dopo. Una lettera della società alla vigilia del primo verdetto parla di ferite indelebili. Il testo recita: oggi rompiamo il silenzio per i genovesi e per tutti gli italiani. È una nostra esigenza morale. Tensioni nella maggioranza dopo la sconfitta in aula sulle preferenze elettorali. Parla Ciriani. Andiamo avanti per concludere l'esperienza di governo. Il ministro dei rapporti col Parlamento risponde alla Camera, dove è in corso la seduta. Il voto entro venerdì. Aumenta l'afa sull'Italia. Oggi 7 città da bollino rosso, attesi 44 gradi in Sardegna. Il culmine della terza ondata di calore previsto fra domani e venerdì, con le città bollino rosso che diventeranno 15. Temporali in arrivo, allerta gialla in Emilia Romagna e Veneto. Calcio: la Spagna è la prima finalista dei mondiali. A Dallas, Francia battuta per 2-0, gol di Oyarzabal e Pedro Porro. Dalle 21 ad Atlanta, Inghilterra, Argentina, per sapere chi contenderà il titolo alle Furie Rosse. Queste le breaking news di TGcom 24.
10: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Sorriso!
11: SMS Radio Sorriso 345 48 45 663.
12: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 23 luglio, petto di pollo a fette Aia, confezione famiglia, a 9,89 € al chilo, negli iper e market aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi!
13: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
14: Scialla, c'è Skoda!
13: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
14: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
13: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Sorriso!
15: È il momento di ridiamoci su!

Scusami con Pietro Galassi e Aurora Codazzi, quando sono le 12:12 proprio in questo istante siete all'ascolto di Radio Sorriso e questa bellissima canzone La Richiesta, Morena di Mestre. Allora amici, buongiorno, buongiorno a tutti voi da Tiziana. Di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di talenti. Si dice spesso che imparare qualcosa di nuovo sia un investimento che ripaga sempre. Oggi, nella giornata mondiale delle competenze, parliamo di competenze giovanili. Vogliamo sapere da voi, ascoltatori di Radio Sorriso, qual è l'abilità più preziosa che avete acquisito nella vita? Saper riparare le cose, cucinare, parlare una lingua, usare la tecnologia, lavorare con le altre persone. Quale competenza vi ha dato più soddisfazioni e vi ha aiutato nel lavoro e nella vita di tutti i giorni? Raccontatecelo dunque con un bel messaggio vocale o scritto a questo numero, prendete nota: 345 48 45 663. Se lo memorizzate con WhatsApp potete scrivere o mandare un bel vocale fatto proprio da voi con la vostra voce. Ripeto: 345 48 45 663, anche per richiedere le vostre canzoni ovviamente, oppure se volete parlare con me fatelo allo 0423 736 680. Vi aspetto fino alle 14 oggi insieme.

Ve la ricordavate questa bella canzone simpatica? E il video ancora di più, con tutte le orchestre. Infatti sentite questi cori al femminile e al maschile, sono proprio le voci delle grandi orchestre che hanno partecipato assieme a tutti noi di Radio Sorriso, ovviamente, a questo zoom zoom zoom. Allora, torniamo sull'argomento di oggi, che riguarda imparare qualcosa. Oggi si celebra la giornata mondiale delle competenze giovanili. Io ho acquisito, ci dice un'ascoltatrice che ha telefonato, Luisa di Minerva, dice: io ho acquisito la praticità. Da piccola mi insegnavano a fare i vestitini alle bambole e da lì poi sono diventata grande con ripara un calzino, metti un bottone, tant'è che la nuora spesso va da lei a chiedere aiuto, no? Perché adesso nel mondo della tecnologia non si è più interessati ad imparare qualche cosa che poi nel corso della vita viene sempre l'occasione per metterla in pratica. Quindi oggi, appunto, amici, si celebra la giornata mondiale delle competenze giovanili. Vogliamo parlare di quelle abilità che possono davvero cambiare una vita. C'è qualcosa che avete imparato da giovani o magari anche più avanti che vi ha aperto porte inaspettate? Un mestiere, una passione, una competenza pratica o un talento che vi ha fatto fare la differenza? Soprattutto, qual è quella capacità che al giorno d'oggi consigliereste ai ragazzi di oggi di imparare il prima possibile? Aspettiamo le vostre storie, i vostri messaggi. Come diceva la nostra ascoltatrice Luisa, io ho detto a mia nipote: vai a fare l'alberghiera, studi.

Con Pope, vi leggo ora il messaggio qui su Radio Sorriso di un nostro ascoltatore, Giorgio di Gambugliano in provincia di Vicenza, che dice: le competenze dei giovani, che dire. Io ho cambiato la prima lampadina a 6 anni, a 10 seguivo il nonno negli impianti elettrici delle case, a 12 in laboratorio di applicazioni tecniche, a scuola ho costruito un telegrafo funzionante. A 14 ho iniziato a imparare la meccanica in una piccola azienda dove il titolare era come un padre. Da lì ho studiato ingegneria e oggi progetto impianti robotizzanti per aziende. Purtroppo però vedo che oggi non si insegna più ai piccoli geni, si cerca di mettergli un telefono in mano purché stiano buoni, e questo ci ha già portato completamente fuori strada. Un abbraccio a tutti i sorrisini, a papà, nonni, ricordate, tramandate i vostri piccoli Archimede, sono giovani risorse. Un saluto da Giorgio di

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Devi trovare il prezzo migliore?
3: Devi semplicemente andare su deghi.it.
6: Devi scegliere, cliccare
5: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Devi provarti.
5: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Sorriso.
9: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
10: Super offerte AEO, la signora l'ha già detto a tutti.
11: Fino al 21 luglio super offerte. Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da 1,5 litri a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
10: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
9: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
13: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
14: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
13: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.

Rocco, Marilisa Maniero e Marco Negri, per me è stata la cucina. Ho iniziato la passione per passione, poi è diventata una professione. Oggi ho una piccola attività e tutto è nato dalle ricette di mia mamma. Ai giovani direi di coltivare ciò che amano.

Barbara Lucchi e Massimo Venturi in questa sfida 2. Sono le 13:45 minuti, state sempre ascoltando Radio Sorriso. C'è questo bellissimo messaggio arrivato adesso. Buongiorno Radio Sorriso, la competenza che mi ha aperto più porte è stata la curiosità. Oppure come, tra parentesi dico io, no? Come diceva Francesco, la passione, no? Per imparare sempre cose utili, pratiche. Ho sempre avuto voglia di imparare cose nuove, fare corsi e aggiornarmi. Penso che non si smetta mai di imparare a qualsiasi età. Poi è arrivato un altro messaggio, quello del computer. Eccolo qua. Ciao a tutti, io consiglio di imparare a usare bene il computer. Anche alla mia età ho fatto un corso e mi si è aperto un mondo. Riesco a fare tante cose da solo e mi sento molto più indipendente.

Ebbene, le 13:54, siamo giunti quasi ai saluti. Oggi si celebra la giornata mondiale delle competenze giovanili e vi abbiamo chiesto proprio questo: qual è l'abilità che vi ha aperto più porte nella vita? Un mestiere, una passione o una capacità che rifareste imparare subito anche ai giovani di oggi? Vi abbiamo chiesto di raccontarcelo. Grazie a tutti voi per aver partecipato. Noi ci sentiamo domani e sempre alla stessa ora, per dalle ore 12 fino alle 14 con Tiziana. A tutti voi buon pomeriggio. Adesso c'è Claudio. Ciao.

0: avete ascoltato, ridiamoci su. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio, Sorriso in Piazza è in Piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in Piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, Piazza Torino, dalle 20:30. Ingresso libero.
2: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.
3: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Sorriso!
6: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
7: Radio Sorriso, il giovane che mai.
8: Sono le 14 e 0 minuti.
9: L'ora esatta è stata offerta da...
10: È ora di muoversi, perché fino al 15 luglio prezzi bassi da Alia Liper. Scopri tutte le offerte come l'olio extravergine di oliva Dante a 3,99€. Alì, migliora la vita.
11: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
12: Fino a venerdì 17 luglio è possibile presentare le candidature alla quarta edizione del bando Makers Hub Brescia, rivolto ad artigiani ed artisti under 35 che intendono avviare o consolidare la propria attività imprenditoriale a Brescia, all'interno di MOCA, Centro per le Nuove Culture. La sindaca Laura Castelletti, ben trovata.
13: Buongiorno, ed è con entusiasmo che racconto che per la quarta volta, quindi quarta edizione di un bando promosso dal Comune Brescia Infrastrutture e dalle associazioni di categoria. MOCA era il grande ex tribunale abbandonato, abbiamo recuperato, è diventato spazio per le nuove culture, quindi mostre, spettacoli, informa giovani, tantissime attività, un teatro, ma una grande attenzione in collaborazione con le realtà artigiane l'abbiamo dedicata alla possibilità di creare uno spazio, quindi ci sono stanze e laboratori per i giovani artisti, creativi, aspiranti imprenditori nei diversi settori dell'artigianato, delle arti divisive, del design, della moda, delle arti grafiche, delle nuove tecnologie. Il bando mette a disposizione studi e laboratori per gli under 35 all'interno di MOCA, una durata di 24 mesi con la possibilità poi di rinnovare ulteriori 12.
12: Grazie a Laura Castelletti, sindaca del Comune di Brescia.
13: Grazie, un saluto a voi e spero che molti ragazzi e ragazze aderiscano all'iniziativa.
14: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
15: Scialla, c'è Skoda.
14: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
15: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
14: Ah, e allora scialla.
16: Scialla, scialla.
14: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
16: Attenzione, prego! Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
17: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.

Cari ragazzi, cari sorrisini belli, vicini e lontani, bentrovati! Buon pomeriggio a tutti voi da Claudio Prospero ed eccoci insieme per ripartire con un nuovo viaggio musicale di Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre più giovane che mai, oltre Licio, ad accompagnarci sino alle 16.30. E come sempre immancabile e doveroso, ovunque siate, ovunque vi troviate, vi accompagni il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. Partiamo ragazzi, dai, partiamo, fuoco alle polveri, c'è Cristian Tranchini, non fermarti mai.

Bene, bene, bene, anzi direi di più. Orbene, orbene, orbene. Ah, con Marco e Alice andiamo in Sardegna, magari con queste temperature oggi in Sardegna si dovrebbe arrivare a 42-43 gradi. Però gli italiani scelgono di rimanere comunque in Italia per le vacanze estive. In testa Puglia, Sicilia e Sardegna. Noi ne parleremo tra poco e intanto con Marco e Alice questa

Montagna, città d'arte, l'Italia si sa offre tutto questo e molto, molto di più. E non è un caso allora se la maggior parte degli italiani preferisce trascorrere le vacanze estive nel bel paese. Il 58% si concentra sulle destinazioni nazionali, con il sud in testa, mentre il restante 42% guarda all'estero. A metterlo in evidenza l'ultima analisi di Vamonos Vacanze, tour operator specializzato in vacanze di gruppo e commissionata all'Istituto di Ricerca Media Research. La regione più ambita, cari sorrisini, è la Puglia, con il Salento che conquista il primo posto tra le singole destinazioni italiane, seguita subito dopo da Sicilia e Sardegna. All'estero è sul podio Grecia, Spagna e Albania. La Puglia dunque nella classifica delle regioni italiane più desiderate per l'estate 2026, a brevissima distanza la Sicilia, terza è la Sardegna, questa dolcissima Sardegna che abbiamo appena ascoltato. Arriva adesso un'Italia che è tutta, tutta

Marco e Alice con questa dolcissima Sardegna. Bene, bene, bene. Anzi, direi di più. Orbene, orbene, orbene, cari ragazzi. Mare,

Nicolas, la Suonami Band con Scrivimi la Kizomba.

0: sorriso, l'estate è più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio è la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
5: deghi andare su deghi.it.
6: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
7: E deghi scegliere tra oltre 1.400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
4: E poi deghi cucinare per 16.
6: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
5: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi provare. Deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non ci credi.
8: Sorriso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Sorriso, ovvio.
10: Vuoi Radio Sorriso? Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
11: Il gel della BM Steel lo trovi all'erboristeria L'Erbora a Povegliano Veronese, la sanitaria Sole Luna a Valeggio sul Mincio, l'erboristeria Vita Sana a Marostica e alla farmacia della dottoressa Zambotti Botto a Monte Galdella, ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro. 035 83 17 91.
0: In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
12: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
13: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.

Fisa di Lorenzo Polidori con la mazurka femmina bruna. Andiamo subito in quella di Venezia, andando a salutare Lucia. Buon pomeriggio anche a te. Ecco la balla viscalza, la voce di Franca, l'orchestra di Massimo Della Bianca.

Bianca, l'orchestra di Massimo Della Bianca, ballavi, ballavi, scalza. La prossima tappa ci porta adesso in quella di Padova. Michele dedica alla sua Lucia una rosa per te, l'orchestra di Daniele.

Francesco Irodigini, ho scritto Tamo sulla sabbia. E se Tamo? Beh, se Tamo, Tamo. Non ci sta niente da fare, se Tamo, Tamo. C'è la Stefania e Cento, pronti con il ciaccia, ragazzi, vai. Se Tamo, Tamo.

0: Non son bello, non son fico. Ascolta bene bene tutto quello che ti dico. Tempi duri per i troppo buoni.
1: Me coglioni.
0: Dimmi se ti sei già laureata. È un bel casino. Sei fidanzata? Guarda quello che cosa sta facendo. Dai che

0: Tuffatevi in un mare di musica con Sorriso. State ascoltando Oltre il Liscio. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Super offerte AEO, la signora l'ha già detto a tutti.
2: Fino al 21 luglio, super offerte. Ad esempio, Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
1: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
3: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio, Sorriso in piazza è in piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento, con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, piazza Torino dalle 20:30. Ingresso libero.
4: Il tetto tiene ancora.
5: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
6: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
7: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
8: Sorriso.
9: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
10: Sono le 16:03.
11: L'ora esatta è stata offerta da...
12: Da ora e fino al 15 luglio, prezzi bassi da Alia Liber. Scopri tutte le offerte come il kefir Mix Milk, gusti assortiti, a 99 centesimi.
13: Ali, migliora la vita.
14: Radio Sorriso Traffico.
15: Ben trovati, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Torino, coda in uscita a Monza provenendo da Brescia per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Sulla 13 Bologna-Padova in direzione Padova, coda di 2 km tra Monselice e Terme Euganee a causa di un incidente. È tutto.
16: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
17: Deghi arredare casa?
18: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
19: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
20: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
19: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
18: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
20: E te lo porto io!
19: Deghi provare!
17: Deghi fidarti!
20: Perché se non deghi, non ci credi!
8: Sorriso!
11: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese delle edizioni musicali Trevisan.
1: Con l'orchestra di Luca Roncari, un

Brutto Disco. Ciao Tonia, l'aria del sabato sera, ultimo chilometro del viaggio musicale di oggi, finale insieme con Torniamo con un tango, ragazzi, Marino Lorenzini, ed questo è un tango a dir poco stregato.

0: le 14. E saluto la nostra signora Carlotta, pronta per continuare, proseguire il pomeriggio con tutti i colori della musica. Ha già freddo?
1: Sì, fa freddissimo che dentro.
0: Lo so, infatti lei dovrebbe vestirsi un pochettino. È che ho alzato un po' la temperatura, signora, perché sapendo che arrivava ho detto va bene, dai.
1: 5 sembra alzata, scusi.
0: Sì, sì, ma lei quanto va? A 27? Ma ce ne andiamo, scialla! Come direbbe qualcuna, scialla, scialla. A 27 gradi, ma andiamo.
1: Sei no, su. 26,5 e ventola al minimo, signor Claudio. Scusi, vabbè, ma vuole che mi perda la voce?
0: No,
1: venga. Il male al pancino. Ragazzi, sì.
0: A 26
1: scusi,
0: e mezzo, senza vento, mamma.
1: Ecco. Guardi che quando fuori ci sono 26 gradi, io sì, mi metto già la felpettina.
0: Vabbè, ecco, abbiamo. Vede che sto già sudando io, signora Carlotta. Già a 20 qua. Ho detto,
1: no,
0: beh, vado a 20.
1: Perché ci sono io vicino, signor Claudio.
0: Sì, ecco, vabbè.
1: A chi vuole darla a bere?
0: Sì, diamola a bere. Vabbè, signora Carlotta.
1: Allora, oggi abbiamo un argomento, signor Claudio, che volevo chiedere. No.
0: Ehi.
1: In che cosa eravate bravi da giovani? Perché quando si è piccoli si hanno dei talenti che poi magari vengono un po' trascurati, dimenticati. E poi passano gli anni, ci si dimentica,
0: sì,
1: e un bel giorno ci si sveglia e dice: ah!
0: Po' farbacco.
1: Ma io quando ero bambino, quando ero ragazzo, ero sì, bravissimo a fare quella cosa lì. Ad esempio, tutti sappiamo che il signor Claudio arrampicava la roccia a mani nude alla tenera età di 4 o 5
0: ma
1: anni.
0: Ma sì, ma
1: adesso invece dobbiamo spostarlo
0: Perché non si hanno più 5 anni adesso. Adesso sono molti, molti, molti di più. Fin da piccolo io presentavo, signora Carlotta, le recite natalizie, quando chiamavano. Chi presentava Claudio? Era Stodona.
1: Era proprio
0: era nel mio DNA, era nel mio destino, signora Carlotta.
1: Bene,
0: va bene. Lucio sarà, ecco, ci sarà poi Lucio, che al quale oggi
1: abbiamo le comunicazioni me le dia, sì, fuori onda, signora.
0: Va bene,
1: Claudio,
0: va bene.
1: Esageriamo, va bene.
0: Scialla, ci sentiamo
1: domani. Scialli un attimo anche lei che mi sembra agitato.
0: A 27 gradi, ragazzi, cioè, lei è pazzesca, signora Carlotta.
1: No, è lei che è fuori di me.
0: Vabbè, c'è chi è fuori e chi è dentro, insomma, vabbè. Sorrisini, ci sentiamo.

0: Avete ascoltato Oltre il Liscio.
1: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
2: Sorriso!
0: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
3: Radio Sorriso. Il giovane che mai.
4: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
5: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
6: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio, Sorriso in Piazza è in Piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in Piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, Piazza Torino dalle 20:30, ingresso libero.
7: Scopri One Sweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. iOnes è un brand del gruppo Eureka SPA.
8: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: Era Mary Rinaldi con Abanero per darci il benvenuto qui su Radio Sorriso ai colori della musica, il programma pomeridiano dove ne succedono sempre delle belle in compagnia di Carlotta fino alle 18. Sono io, sono qui, sono arrivata. Eccoci qua. Miei cari, oggi è la giornata mondiale delle competenze giovanili. Adesso, senza andare troppo sul tecnico, restringiamo un po' l'argomento, andiamo sul terra a terra, ovvero l'abilità che avevate da bambini. Eravate bravi a giocare a pallone, avete sviluppato una precocità nel fare cose che solitamente imparano più tardi. Non lo so, io ad esempio ho imparato a leggere prestissimo, poi su tante altre cose ero proprio rimbambita, però su quello sono stata molto sveglia. Fatemelo sapere, chiedetemi una bella canzone, chiamate lo 0423 736 680 o 736 681. Se preferite invece mandare un messaggino, il numero da digitare è il 345 48 45 663. Partiamo, si inizino le danze con la Beghina oggi. C'è Angelo Centamori in Ora Canto.

Iniziamo salutando Lucio di Cervignano che ci ha richiesto C'era una volta un fiume, la voce di Francesca Mazzuccato qui su Radio Sorriso. Oggi si parla dei talenti giovanili, dei talenti che avevamo da giovani. Allora saluto Luisa che mi ha raccontato che lei da giovane, da bambina, faceva equitazione e poi per un motivo o per l'altro, trasloco della famiglia, così non ha più continuato, però diceva ero abbastanza brava e mi dispiace molto non aver potuto continuare perché magari sarebbe diventato un po', non dico un lavoro, però un hobby da coltivare, che mi avrebbe appassionato. Ho smesso di farlo da molto piccola e quindi adesso sono tantissimi anni che non salgo più a cavallo e non so se sarei comunque capace. Luisa, io mi sento di dirti prova, magari andare a cavallo è un po' come andare in bicicletta, così si dice. Salutiamo Simone a San Martino di Lupari che voleva ascoltare dall'orchestra di Genio e Pierrot Mix, il medley di successi di canzoni dei film di Bud Spencer. Allora noi andiamo, che so che questa piace proprio a tutti.

E con Roberto Tagliani che ci canta Quanto è bella lei, dove andiamo? Ma naturalmente a Olmo di Martellago a salutare Bruno. Ciao Bruno, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti i sorrisini che si sono magari da poco messi in collegamento con noi. E allora noi continuiamo a ballare, c'è l'orchestra di Raul Casal.

0: state ascoltando I Colori della Musica. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar. Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
1: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
2: Aperto per ferie!
1: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
0: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
3: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
4: Ma va! Sono andato da Ivan Team!
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle pluviali e SUP sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
6: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Sorriso!
9: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Sono le 17 e 2 minuti.
11: Radio Sorriso. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
12: Buon pomeriggio, Mauro Baldan in redazione. Le scorte idriche scarseggiano in Veneto, di conseguenza sono scattate le prime turnazioni d'emergenza dei consorzi di bonifica. Gli agricoltori del veneziano sono in allerta poiché nel delta del Po la siccità rischia di far risalire il cuneo salino dal mare, minacciando i raccolti, lo riferisce la Confederazione Italiana Agricoltura. L'Italia continua ad essere interessata da temperature record e evidentemente. Il culmine della terza ondata di calore è previsto tra giovedì e venerdì. In queste ore si attendono però anche temporali. Diramata un'allerta gialla in Emilia-Romagna e in Veneto. Il calore e l'umidità estremi accumulati in pianura padana incontrano aria fresca in quota dalle Alpi centro-orientali e poi venti. Innovazione e Università, iniziativa di Regione del Veneto, investimento prossimo a 4 milioni di euro per 19 progetti, con il coinvolgimento di 91 persone. Di riferimento l'ecosistema dell'innovazione INEST, che interessa Veneto, Friuli Venezia Giulia e province di Trento e Bolzano per competenze scientifiche e tecnologiche avanzate in soluzioni concrete per imprese, territori, servizi pubblici e comunità. È tutto.
9: Radio Sorriso. La musica. Chiedila allo 0423 736680.
13: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città.
14: A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
15: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
16: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
17: Devi trovare il prezzo migliore?
15: Devi semplicemente andare su deghi.it.
18: Devi scegliere, cliccare
17: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
18: Devi provare.
17: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
19: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
20: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
21: Non voglio essere fritto!
20: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
21: E gli altri?
20: Gli altri?

Era Matteo Tarantino che ci ha cantato Luna innamorata, grazie a Tony America che la dedica a tutti gli amici e mi racconta anche del suo talento giovanile. Oggi vi sto chiedendo proprio questo: qual è il talento che avevate da bambini? E lui fin da piccolo ha sempre fatto judo, tanto che da piccolino ha provato anche a sfidare la sua maestra, che era una super campionessa, e effettivamente ha capito che insomma andava un po' ridimensionato. Però è un'arte che continua a praticare tutt'oggi, quindi caro Tony, complimenti. Andiamo avanti a ballare, c'è Dita Kaminska con Io prima di te.

0: Incontro anche oggi qui a Radio Sorriso un amico oramai da quanti anni, Primo?
1: Tanti
0: anni. Tanti. Che sei qui, no, a radio,
1: non
0: a Radio Sorriso.
1: Più.
0: Va bene, sempre parlando con la mia vicina di casa, si parlava di oggetti, di oggetti sacri.
1: Ah, sì.
0: Perché lei è una che si dà da fare naturalmente con associazioni caritatevoli, con Caritas. È poi molto disponibile anche con le parrocchie.
1: Bene.
0: E mi chiedeva appunto: ma il tuo amico della pagoda è in grado di risistemare quello che riguarda la chiesetta piccola del mio paese? Certo che sì, ho detto.
1: Certo che sì, veramente, perché noi comunque abbiamo già risistemato dei duomi che casualmente sono andati a fuoco, hanno avuto dei problemi, praticamente abbiamo smontato e rilucidato, risistemato tutto quello che era rotto e che si era fuso nell'incendio, abbiamo ricostruito, rimontato tutto e rimesso al suo posto. Diciamo che noi, come si può dire, Giovanni, non vorrei essere proprio, però facciamo anche tantissimi, sì, calici commissionati da fedeli e quant'altro, destinati al Papa.
0: Ok. Oh, che bella cosa, insomma.
1: Sì, dunque abbiamo
0: realizzazioni particolari che poi sì, perché solitamente si fa il regalino quando si va in udienza, no? Tanti vanno con il calice proprio da regalare a Papa Leone.
1: Esatto, esatto.
0: Tu sei in grado di fare anche questo?
1: Dunque per rimettere a posto, rimettere a nuovo quello che esiste nelle parrocchie, per noi è un lavoro, possiamo dire tranquillamente, di tutti i giorni.
0: Quindi non soltanto per la mia vicina di casa, ma anche per voi, insomma, magari avvisate il Don che sarebbe da sistemare la basilica, dal piccolo altare al grande altare, insomma, il personaggio giusto è Primo Loro con l'argenteria La Pagoda, Tezze sul Brenta, via Campagnari numero 13,
1: telefono 0424 560243 0424 560243.

Ed era la voce di Pietro Galassi con Innamorato alle 17:20 minuti. È arrivato il momento di ricordarvi un importante appuntamento e ho fatto anche una bella rima, mi è venuta molto bene stavolta. Giovedì 23 luglio, quindi manca poco più di una settimanella, grande appuntamento con Sorriso in Piazza a Jesolo, in piazza Torino. Dalle ore 21 si balla con la musica delle grandi orchestre, naturalmente tanto divertimento, animazione e gadget di Radio Sorriso. Chi ve li lancerà questi gadget? Ma naturalmente Alex, Iris e Giovannino, in compagnia anche dei ballerini della scuola Prestigio di Vigo d'Arzere. L'ingresso è gratuito naturalmente, quindi correte tutti a ballare sotto le stelle a Jesolo, piazza Torino, dalle ore 21 giovedì 23 luglio. Ricordatevi questo appuntamento, segnatelo sul calendario e iniziate ad allenarvi con questo valzerino. C'è l'officina del battagliero con Ardente.

Grande Band con la mia voce, salutiamo Franca a Padova che mi ha raccontato che lei da bambina, da ragazza anche, aveva un particolare talento per il ballo. Stranamente, ovviamente, ha continuato e infatti è qui con noi di Radio Sorriso a ballare tutti i pomeriggi in nostra compagnia, anche in casa. Un bacione Franca, buona continuazione, buon pomeriggio. Noi andiamo avanti con le danze, è l'ora della polca. Carlo Venturi con la fisarmonicata. Siete pronti? Andiamo.

0: state ascoltando I Colori della Musica.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
4: L'inflazione sale?

0: abbassiamo i prezzi.
1: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gob.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
3: Noi 1000!
5: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Sorriso!
7: Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti, SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: È iniziato l'incontro.
10: Super offerte AEO. La signora l'ha già detto a tutti.
11: Fino al 21 luglio, super offerte. Ad esempio, Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da 1,5 litri a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
12: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
13: In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In famiglia, dove la vita si racconta.
14: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
15: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

nostre valli e la bergera, rientriamo nello studio di Radio Sorriso e voliamo un attimino a Treviso a salutare Gianna che voleva ascoltare un bel tango. Ho scelto per te, carissima Gianna, il tango del re, molto regale, molto nobile, spero proprio che ti piaccia. Ce lo suona Fiorenzo Tassinari.

Valentina Urbini, abbiamo ancora pochi minuti da passare assieme, quindi andiamo subito a Muzzana del Torniano a salutare l'amica Luigina. Un altro tango per voi e soprattutto per Luigina, naturalmente, Te Quiero, ce lo suona Irma Di Benedetto.

0: Infinite notti con Daniela Nespolo e infinite notti si prospettano anche all'orizzonte perché sembra stia per piovere. Cosa dici, Antonellina?
1: Buonasera, buonasera Sorrisini, buonasera Carlottina.
0: Buonasera.
2: Ciao.
0: Ciao. Da quanto?
1: Un paio d'ore.
0: Non è vero. Non ci siamo mica viste oggi noi.
1: Stranamente no.
0: È vero? Stranamente no. Però mi fa strano arrivare a quest'ora e non aver ancora visto Antonellina. Fortuna che è arrivata perché iniziavo a preoccuparmi.
1: Sono qua tutta per voi.
0: Bene. E continuerete con Antonella a parlare dei talenti giovanili.
1: Che bello.
0: Tu che talento avevi da bambina?
1: Io ero una brava nuotatrice.
0: E lo sei tuttora però.
1: Sì.
0: E quindi quello vedi.
1: Quello brava a rompere le scatole.
0: Beh, ma quello è un po' tutti, sì. Però volevo dire, siamo tutti, vedo che la tendenza è che il talento di bambino rimane,
1: resta. Sì.
0: Non tutti perdono, sono io l'unica che perde un attimo le cose per strada.
1: No, anche tu hai i tuoi talenti, dai.
0: Sì, però tipo da bambina ero molto brava, che ne so, ad andare sui pattini. Adesso ho paura delle cose che mi
1: abbiamo passato in pianta, i pattini ce li scordiamo.
0: Vabbè. Oh, vabbè, sapevo andare sullo skateboard anche.
1: Ecco, quello sarebbe anche ancora interessante fare.
0: Beh, è ancora peggio dei pattini comunque,
1: no,
0: a livello di pericolosità. Spacchi la testa, vabbè. Comunque, per salutarci andiamo a salutare Mario da Udine, che voleva dedicare a sua moglie per il suo compleanno Destino di Sandrino Piva. E allora facciamo anche noi tanti tanti auguri alla signora.
1: Tanti auguri.
0: Un bacione da parte nostra. Lascio il comando ad Antonellina.
1: Grazie.
0: Un bacione anche a te, cara.
1: Anche a te.
0: Io vi saluto, vi do appuntamento domani sempre 16:30, sempre Radio Sorriso, e parte Sandrino Piva oggi anziché a ritmo di mambo, calmamente con un bel valzerino lento. Un bacio.

0: Avete ascoltato I colori della musica. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: SMS Radio Sorriso 345 48 45 663.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: Da ora e fino al 15 luglio, prezzi bassi da Alia Liber. Scopri tutte le offerte come il Kefir Mix Milk, gusti assortiti a 99 centesimi.
4: Alì, migliora la vita.
5: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
6: Buona serata da Federica De Boni. Ripresi in aula alla Camera i voti sulla legge elettorale, via libera all'articolo 1, cuore della riforma, prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza. La coalizione di centrodestra divisa sull'emendamento preferenze di Vannacciani, che è stato bocciato ma ha ricevuto 139 sì. La terza ondata di calore sull'Italia, culmine dell'afa tra domani e venerdì, quando le città da bollino rosso saliranno a 16. In queste ore allerta temporali estremi e raffiche di vento fino a 150 km orari in Lombardia. Contro il caldo e lo sfruttamento, oggi sciopero dei rider a Bologna, Milano e Firenze. Calcio, l'inchiesta arbitri, i PM milanesi chiedono l'archiviazione per il designatore Rocchi. Scagionata anche l'Inter, non ci fu alcuna azione illecita. Questa sera alle 21 la seconda semifinale dei mondiali. All'Atlanta Stadium si sfidano Inghilterra-Argentina, è il sesto confronto tra loro nella storia del torneo. La vincente troverà in finale la Spagna. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Sorriso.
0: Fai la tua richiesta, chiama la segreteria di Radio Sorriso 0423 736681 0423 736681.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Deghi arredare il tuo giardino?
13: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
12: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
13: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
14: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
13: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
12: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
13: Deghi provare.
12: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Sorriso.
0: È il momento di cocktail di sera.

Io sono donna, l'Orchestra Filadelfia ha aperto le nostre due ore insieme. Buon pomeriggio, Sorresini, Antonella con voi fino alle 20 in questo mercoledì un po' ombroso, come si diceva con Carlottina prima. Ringraziamo Carlottina che ci ha accompagnato nel tardo pomeriggio, nel preserale, e proseguiamo con tanta buona musica. Le vostre richieste e le vostre dediche al 345 48 45 663 per quanto riguarda il messaggino Telegram, SMS o WhatsApp, oppure telefonicamente allo 0423 736680 o 81 finale. E proseguiamo con la musica, ci ascoltiamo una Dynamos Band con Esibizionista.

L'orchestra Borghesi con la Mazzurca del Cucù, canzone che è stata richiesta dall'amico Paolo Di Gaglio. Una buona serata anche a te, caro Paolo. E proseguiamo perché stiamo parlando, come argomento del giorno oggi, della Giornata Mondiale delle Competenze Giovanili, e vi stiamo chiedendo qual è l'abilità che vi ha aperto le porte nella vita, quella che magari avete lasciato per strada o quella che state cercando di trasferire ai vostri figli e ai vostri nipoti. E Marco mi manda un messaggino e mi scrive: ciao Antonella, in merito alle mie capacità io ho una cosa che mi porto dietro da quando sono nato, ovvero essere una bocca buona. Caro Marco, non sei l'unico, però una gran bella competenza anche quella, perché c'è anche chi fa un po' troppo lo schistignoso magari, e di conseguenza Marco dice: a me piace mangiare, è una competenza che mi porto dietro fin da quando ero piccolo e me la porterò ancora dietro per tanti anni. Bravo Marco, una buona serata anche a te, e andiamo subito ad ascoltare la canzone che hai richiesto. Andiamo ad ascoltarci insieme a te Sabrina Borghetti con Come un uragano. Buona serata Marco.

E con Scalinatella, questa polca di Giuseppe Cesena, vado a salutare Manuel della provincia di Rovigo che ci dà richiesta. Una buona serata Manuel anche a te, un buon rientro a casa. E adesso invece da Rovigo ci trasferiamo a Spilimbergo e andiamo ad accontentare l'amico Sergio che ci chiede: sai che bevo, sai che fumo, dell'orchestra di Tony D'Aloia. Tutta per te caro amico Sergio, con una dedica speciale per Alessandra di Lentiai. Ciao ragazzi, una buona serata. Data a voi.

0: Silvia Ciacconi, Balla Onda, con questa fisa pizzica ci anticipano l'attimo di pubblicità che sta per arrivare. Ci ritroviamo tra pochissimi secondi.
1: State ascoltando Cocktail di Sera.
2: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.

0: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
3: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
1: Noi 1000!
3: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Hai fame?
5: Sì!
4: Molta?
5: No!
4: Hai voglia di uno sfizio?
5: Sì!
4: Fritto?
5: No!
4: Croccante?
5: Sì!
4: Dici sempre sì e no!
5: E sì!
4: Sì e no, Fiorentino!
5: Sì.
6: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
7: Sorriso.
8: Radio Sorriso SMS 345 48 45 663. Il modo migliore per comunicare con noi.
9: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
10: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
11: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
12: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio, Sorriso in piazza è in piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, piazza Torino, dalle 20:30, ingresso libero.
13: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
14: In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
15: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
16: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: E la voce di Lara Agostini con il brano Immagina ha aperto la seconda parte. Buonasera Antonella, con voi fino alle 20 in questo mercoledì di 15 di luglio. Siamo arrivati ormai a metà mese e noi vi stiamo chiedendo oggi qual è, essendo oggi la giornata mondiale delle competenze soprattutto giovanili, vi chiediamo qual è l'abilità che vi ha aperto più porte nella vita, un mestiere, una passione, magari qualcosa che avete abbandonato o che state cercando di insegnare ai vostri figli o ai vostri nipoti. Fatecelo sapere al 345 48 45 663 per quanto riguarda il messaggino WhatsApp, Telegram, SMS, oppure telefonicamente allo 0423 736 80 o 81 finale. E adesso andiamo ad accontentare una piccola amica. Vi leggo il messaggino che è arrivato. Ciao, per piacere ci faresti ascoltare la canzone Sofia alla mia nipote che si chiama Sofia. Grazie e buona serata. Una buona serata a voi belle donne. Andiamo ad ascoltarci Elvis e le Chiare con Sofia.

E sulle note di questo tango dal titolo Bandido dell'orchestra Marco Porro vado a salutare Nadia da Treviso. Un abbraccio e una buona serata, cara Nadia, anche a te. E vado a salutare anche Giuseppe di Belluno, che mi diceva che da lui ha iniziato a piovere oggi pomeriggio alle 5 e fa sì, la temperatura si è abbassata, ma solamente di 2 gradi. E quindi vi chiedo che tempo fa dalle parti vostre. Facciamo un giro meteo qui alle 18:46. Vediamo com'è il tempo dalle vostre parti. Qui a Castelfranco Veneto ho appena finito di piovere, quindi adesso non ho ancora aperto la finestra, non so se l'aria è un po' più fresca o meno. Ma andiamo avanti con la musica, dei vostri sorrisi, le vostre richieste al 345 48 45 663, per quanto riguarda il messaggino WhatsApp, Telegram, SMS, oppure telefonicamente allo 0423 7366 80 o 81, finale numero che appunto ha composto anche Giuseppe di Belluno, che chiede la prossima canzone in onda. Andiamo ad ascoltare insieme a lui la voce di Daniela Cavanna con Follemente Persi. Una buona serata Giuseppe a te e un buon weekend.

Stefano Musetti Band con Pizzica Romana alle 18.55. Vado a salutare gli amici romani che si trovano in quella di Padova, che appunto ci hanno chiesto questa pizzica, sono in gita nel nostro Veneto. Vado a salutare anche l'amico Andrea, che ha colto al volo l'occasione di dirmi il meteo che c'è dalle sue parti. Ha detto: guarda, io sono di San Pietro in Gugu, qui ha appena smesso di piovere, però fa tanto caldo. Mi fai sentire Fausto Fulgoni? Assolutamente, Andrea, ti accontentiamo subito, andiamo ad ascoltarci Bella Forestiera, un bel valzer di Fausto Fulgoni.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Super offerte AEO, la signora l'ha già detto a tutti.
2: Fino al 21 luglio super offerte, ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
1: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
3: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
4: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù, su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
5: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: 10 i tuoi messaggi. 345 48 45 663.
1: Sono le 19 e un minuto. A Radio Sorriso le ultime notizie.
2: Buona serata da Federica De Boni. Mario Roggero condannato in via definitiva. Il gioielliere, oggi 72enne, il 28 aprile del 2021 uccise due rapinatori che avevano assaltato il suo negozio a Grinzane Cavour e ne ferì un terzo. La Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi di carcere stabilita dalla Corte d'Appello. I suoi legali si costituirà stasera. Nelle prossime ore è previsto il culmine della terza ondata di calore sull'Italia. Temperature oltre i 40 gradi, aumentano le città da bollino rosso. Venerdì saranno ben 16 contro le 7 di oggi e le 15 di domani. Al nord arrivano i nubifragi. Calcio in Georgia, all'Atlanta Stadium, alle 21 si affrontano Inghilterra e Argentina. Chi vince giocherà la finalissima dei mondiali contro la Spagna. Gli inglesi vanno a caccia di una vittoria che manca da 60 anni, mentre l'Albi Celeste cerca uno storico bis in due edizioni consecutive. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Sorriso.
0: La tua richiesta a Radio Sorriso ha solo un numero: 0423 736680.
5: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
4: Sorriso!
9: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Il brano del mese edizioni AB Record, gruppo editoriale Bagutti, era la voce di Graziano Cianni con Nel mio silenzio.
2: Tuffatevi in un mare di musica con Sorriso.
1: E proseguiamo in quest'ultima ora insieme per tuffarci nella musica, nelle vostre richieste. 345-48-45-663 per quanto riguarda il messaggino WhatsApp, Telegram, SMS, oppure 0423-7366-80 o 81 finale per le telefonate. Numero che ha composto anche Carla di Bessica, che anche lei mi dice sì, ha fatto un po' di pioggia, però è caldo quanto prima, di conseguenza anche in quel di Bessica non ha più di tanto rinfrescato, e va a chiederci un valzer. Insieme a lei ci ascoltiamo Paolo Bertoli con la voce di Valentina, Miliardi di baci. Ciao Carla.

0: Spina.
1: E Matteo Tarantino, Manuel Malanotte con Stacco la Spina ci hanno fatto ballare alle 19:16 minuti. Andiamo, proseguiamo con il giro di meteo, perché c'è chi mi scrive da Vicenza: qui ha fatto due gocce, un po' di vento, anzi tanto vento, ma per il resto la serata propone pioggia in arrivo nuovamente. Buona serata, sorrisini, saluti a tutti all'ascolto. Ciao caro amico che non ti firmi, un abbraccio forte anche a te. Adesso invece andiamo in quelle di Noale da Anna, che mi dice: c'è il temporale in atto e c'è tanto vento, ma io voglio ascoltarmi un bel tango. Ci andiamo ad ascoltare insieme a lei il Rappataccini con Criminal Tango. Ciao Anna, buona serata.

Capitan Fox, Christian Paterini, 19:23 sulle frequenze della radio, più giovane che mai. E adesso invece andiamo ad accontentare Paolo da Asiago, che chiede una danza del sole. Io ho scelto per te, Paolo, la versione Daniela Nespolo, Rossella Ferrari con La danza del sole e Le Soleil. Una buona serata anche a te, caro Paolo, e un buon appropinquarsi di tempo.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
7: Sorriso!
8: Facci sapere da dove ci ascolti e inviaci i tuoi messaggi al 345 48 45 663. Comunica con Radio Sorriso.
9: Super offerte AEO, la signora l'ha già detto a tutti.
10: Fino al 21 luglio super offerte. Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
9: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
11: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio, Sorriso in piazza è in piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento, con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, piazza Torino dalle 20:30, ingresso libero.
12: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
13: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Perla Bianca, Daniele Marcomini, orchestra apre la nostra mezz'ora, l'ultima mezz'ora insieme. Come dice il buon signor Prospero, l'ultimo miglio insieme. Una buona serata da Antonella. Io vado a ricordarvi 345-48-45-663 per quanto riguarda i messaggini, oppure 0423-7366-8081 finale per la telefonata. Numeri a cui potete chiedere le vostre canzoni ancora appunto un 25 minuti, a cui potete mandare saluti, fare gli auguri. E via messaggino ci è arrivato Giovanni. Buonasera signori, invece qui a Mogliano Veneto piovigina e c'è un po' di vento, ha rinfrescato, beato te. Nel frattempo sono riuscita a rifugiarmi in casa e a fare la conserva. È il periodo, adesso iniziano le conserve, quelle buone. Ti chiedo di mettermi una mazurka, un tango, una polca di Roberta Cappelletti, che ho conosciuto alla Sagra e ho potuto scoprire con piacere e con sorpresa che è una magnifica professionista, lei e tutta la sua orchestra. Un abbraccio da Giovanni di Mogliano. Giovanni, hai perfettamente ragione, è una persona fantastica anche lei, come tante altre persone all'interno dell'ambiente della musica, e noi abbiamo scelto per te un bel tango, Roberta Cappelletti con Polvere. Una buona serata Giovanni.

Mi gira la testa Ilaria Ciancerini con questo mambo alle 19.44 in questo preciso istante sulle frequenze della radio più giovane che mai. E io vi porto oltreoceano, andiamo da Luisa. Buondì Radio Sorriso, che bella musica. Sono Luisa, sempre in ascolto dagli Stati Uniti, grazie di cuore. Qui sono 1:13 del pomeriggio, la mia radio non si spegne mai, un abbraccio forte. Anche qui abbiamo un caldo da pazzi, così si resta in casa col fresco e con Radio Sorriso. La cara Luisa, un abbraccio forte anche a te, immagino che sì, sia caldo anche lì e di conseguenza mal comune mezzo gaudio, però sai, magari siete un po' più abituati all'aria condizionata rispetto a noi. E un abbraccio forte vado a darlo anche a Matteo, che mi chiede una canzone di Nadia Nadì, Come Luna e Come Sole. Una buona serata a te, alla tua famiglia e una buona cena. Andiamo ad ascoltarci Nadia Nadì, Come Luna e Sole.

La voce di Francesca Mazzucato con Due come noi, uno dei nuovi brani che inediti di quest'anno della Mazzucato. Grazie per anche questo brano, Francesca. Proseguiamo con buona musica. Qui gli ultimi 10 minuti di richieste. Proseguiamo con l'amico Matteo che ci chiede Renzo Biondi con Piove Fuoco, tutta da dedicare alla sua ragazza. Una buona serata, ragazzi, a voi, un felice weekend.

0: E con figlia di Loredana, Rita del Mare, vado a salutare l'amica Lorena che l'ha richiesta. Siamo arrivati alla fine delle due ore insieme. Io vi ringrazio per la compagnia, per avermi accompagnato e accolto nelle vostre case in queste due ore. Vi do appuntamento per quel che mi riguarda a mercoledì prossimo e vi auguro innanzitutto un buon weekend e soprattutto chissà che rinfreschi un po' per tutti. Una buona serata ragazzi, ci sentiamo la settimana prossima.
1: Avete ascoltato Cocktail di sera. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
3: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
4: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
5: Aperto per ferie!
4: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
3: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
6: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia Santa Chiara in viale Margherita 101 a Vicenza, parafarmacia del dottor Fugnoli a Casaleone, farmacia San Martino a Forette di Vigasio e alla parafarmacia Marchetto a Legnago, ma chiamandolo 035 83 17 91 puoi ordinare due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro. 035 83 17 91.
7: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova, dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali, tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
8: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
9: Perché Nova del gusto è la prova.
10: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
11: Hit Universal Fun.
12: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
13: Sorriso.
14: Cari amiche
15: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
14: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
15: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
16: Sono le 20 e 2 minuti.
17: Radio Sorriso Meteo.
18: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Sorriso da Emma Parigi di Trebi Meteo. Continua a fare molto caldo sul nord Italia, temperature elevate ed alto livello di umidità, ed assistiamo ad un graduale aumento dell'instabilità atmosferica nelle prossime ore. Si formano locali rovesci anche a sfondo temporalesco a partire dai settori montuosi del nord, dunque su Alpi, Prealpi, ma entro sera sarà coinvolta anche la Valpadana. Fenomeni localmente forti associati a grandine, colpi di vento improvvisi, prestare dunque attenzione, ma tali fenomeni, vi anticipo, non smuovono le masse d'aria, dunque anche la giornata di domani, quella di giovedì 16 luglio, sarà molto calda, con temperature massime diffusamente oltre i 35-36 gradi e con afa accentuata. Per il resto il tempo sarà per lo più asciutto ed assolato, salvo localizzati disturbi sulle Alpi nord-occidentali. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.
19: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
13: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio pasta la Molisana 500 grammi a 69 centesimi, da 6 pacchi in su a 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market aderenti e online.

0: di sorriso è tutta da ballare. In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Sorriso!
3: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
2: Più giovane che mai.
3: Caffè, orzo, ginseng. Caffè, orzo, ginseng. Cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
4: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
6: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
8: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sic con gusto Nova? Senti qua.
9: Perché Nova del gusto è la prova.
10: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
11: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
12: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
13: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: sole, mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai.
1: Vuoi
2: organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
5: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
7: Il tetto tiene ancora?
8: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
9: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
10: Con Radio Sorriso, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
11: Sorriso!
12: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
13: Sono le 21 e 3 minuti.
14: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
15: Scialla, c'è Skoda.
14: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
15: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
14: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla.
16: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
14: Noi 1000.
16: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Ciao patatina.
18: Ciao patatino.
17: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
18: E cioè?
17: Buona, ma non fritta.
18: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
19: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
20: Deghi arredare casa?
21: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
22: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
23: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
22: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
21: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
23: E te lo porto io!
22: Deghi provare!
20: Deghi fidarti!
23: Perché se non deghi, non ci credi!
24: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
11: Sorriso!
13: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Cocco bello, vitamine e croccantini.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio, Icnusa non filtrata 500 ml a 99 centesimi. Da 12 pezzi in su a 89 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
6: Sorriso!
7: Cari amiche
8: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Una cena sotto le stelle.
10: Super offerte AEO, la signora l'ha già detto a tutti.
11: Fino al 21 luglio, super offerte. Ad esempio, Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo, a soli 2,69€. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
10: Ha riempito il carrello, eppure quello del vicino.
12: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
13: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
14: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio Sorriso in piazza è in piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, piazza Torino dalle 20:30, ingresso libero.
15: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.

0: offerte a E.O. La signora l'ha già detto a tutti.
1: Fino al 21 luglio super offerte. Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da 1,5 litro a soli 2,69 euro. Da A.E.O. trovo sempre

0: del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
1: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
2: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Sorriso.
3: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
4: Sorriso.
5: Cari amiche
6: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Sono le 22 e 3 minuti.
8: Devi arredare il tuo giardino?
9: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
8: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
9: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
10: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
9: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
8: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
9: Devi provare.
8: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Sorry.

Ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di sorriso.

Ora bene il tuo deserto, forse un posto nel mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo d'un passo da qui siamo i mostri le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese. Siamo un libro sul pavimento in una casa vuota che sembrava nostra.

gridare un po' di rabbia sopra un tetto. Che nessuno si sente così, che nessuno li guarda più film. I fiori della tua camera, la mia maglia metallica. Siamo un libro sul pavimento in una casa vuota che sembrava nostra. Il caffè con limone contro l'hangover sembra una foto.